Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori, ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. In compagnia di Duilio, come ogni mercoledì mattino, dalle 8 alle 9. Oggi una giornata speciale perché sfortunatamente questi giorni abbiamo perso un'altra grande icona della musica italiana, e considero uno dei più grandi, se non il più grande, tra la canzone italiana e napoletana. Abbiamo perso Peppino Di Capri. Peppino Di Capri che per tanti anni, aveva 87 anni, ma dagli anni nostri, degli anni 60 in poi, ci ha portato sempre quella musica che abbiamo sempre adorato per tanto. Quindi rilasciatevi, sedetevi, sorseggiate su un caffè, state caldi perché al mattino adesso incomincia a fare fresco e che vuoi, è tempo suo. Però le giornate sono belle, belle giornate di sole. Non possiamo lamentarci, quando si tratta di tempo, possiamo, confronto con me, sono in Europa al momento che stanno bollendo tutti dal caldo, che va il tempo suo pure là, estate, noi siamo in inverno. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è sempre lo stesso, 3240 8686, e se avete qualche richiesta, non la metterò oggi, ve lo dico, perché non ho già organizzato tutto il programma in maniera che copro tutto quanto la musica di Peppino Di Capri, e sarà per la prossima settimana. C'è sempre la prossima volta, non vi preoccupate troppo. Inizio il programma questa mattina con un bel brano di, se, non importa dirlo, è Peppino Di Capri con Voce Notte.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98 e 1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Eccoci qua. Come ho detto prima, avremo queste belle aneddoti oggi, corti, dolci e a punto proprio, estratti da varie filosofie, filosofi, o curiosando si impara, o quello che sia. La prima è, se dice: se riesci a mangiare da solo in un ristorante o a goderti qualsiasi attività in solitudine, allora puoi affrontare qualsiasi cosa nella vita. Ste, quello che va. Come ho detto, facciamo un aneddoto e una canzone. Andiamo adesso con... Ghiaccio.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Sì, se volete celebrare il Natale a luglio, qua c'è questa festicciola. Chiamate pure l'ufficio. L'ufficio al 3240 8600 per informarvi maggiori informazioni. Prenotazione, prenotate pure perché è aperto a tutti, è gratuito, non costa niente. Ci sono ospiti d'onore e così via. Quindi, però, una cosa devo chiarire è soltanto per il gentile sesso, per le signore e le signorine, non per noi. Beh, pazienza. Andando avanti con questi aneddoti, andiamo con dice, ci sono familiari convinti che si dimentichi tutto ciò che ci hanno fatto o quando ci siano come si siano comportati male con noi. Ricordate che anche l'albero genealogico non può essere solo potato. Non abbiate paura di farlo, per favore. Quindi se non vi dà, se non vanno le cose giuste, potate, tagliate, come no. Andiamo adesso con il brano Oops, è sera.

Será per la storiella bella, succedeva tante volte, vero? O succede ancora. Sempre davanti alla chiesa ci sono molti che si raccolgono per le nottate fredde. Questo mi piace, questa è una cosa che dobbiamo, io ho detto, questo che dice: lascerò il mio lavoro e viaggerò per il mondo finché non finirò i soldi. Facendo due conti, sarò di nuovo a casa oggi verso le 10 di sera. Quindi parte la mattina, non va lontano per quello che c'ha, per quanti soldi che ha. Siamo sempre la stessa storia. Andiamo adesso con questa pure va indietro un bel po', i tempi dei Rockers, Peppino e Rockers, con Io ti vorrei passare.

0: Radio 4 EB, la radio amica che trasmette sul 98.1 FM. Ascoltaci e chiamaci al 32 40 86 86.
1: Eccoci di nuovo, siete sempre in compagnia di Duilio fino alle 9 di questa mattina. Oggi facciamo un programma speciale in memoria di Peppino Di Capri, la sua bella musica. Sempre un estratto del Curiosando si impara, dice: nessuna delle persone che ha cercato di sminuirmi conduce una vita che ammiro. E questa per me è già una risposta sufficiente, abbastanza per tenerli alla larga, non fare dire niente, non fare più. Andiamo con adesso con Mondo Crudele, addio Mondo Crudele.

Eccoci di nuovo, allora, continuando sempre con queste aneddoti, un pochettino curiosando, si impara. C'è la famiglia, non viene separata dalla distanza. A dividerla sono i pettegolezzi, la discordia, l'invidia, l'orgoglio e la mancanza di rispetto. La grande parola, vero, che tutti sembra aver dimenticato, il rispetto. Chiunque, famiglia, amici, conoscenti, tutto. Andiamo adesso con Champagne.

Quella è un'altra. Sono tutte belle storie, quelle che. Le sue canzoni, tutte avevano un senso, tutte avevano un motivo per essere ascoltate, ben sentite e tutto. Dice, quando trovi un'amicizia capace di farti ritrovare la parte più vera di te, non darla mai per scontata. Legami così sono rari. La vera amicizia è quello che è, quindi è molto importante tenerla stretta e non abusarla. Andiamo adesso con Luna Caprese.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Eh sì, dunque andiamo a vedere adesso cosa hanno le nostre associazioni. Ci sono un paio di attività in giro che fanno bene. Naturalmente la prima è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane, che invita a tutti gli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Wooloowin, dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina alla Spina al 33 57 12 20 oppure a Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il prossimo incontro sarà lunedì 27 luglio. Luglio. Oltre a quello c'è la Dante Alighieri di Brisbane, che ha alcune attività. C'è una storia di... Un paio di eventi. Il venerdì per il 24 luglio alle 6 del pomeriggio, per iniziare poi alle 7, 6, alle 6 e mezzo, c'è una storia di Milano, la storia nascosta di Milano, la chiamano Hidden History of Milan. È un libro presentato da Giulia Borelli, è in inglese, ma è. Deve fare. Oltre a quello, il 31 luglio, sempre alle 6 di sera, ci sarà una varietà musicale con Canta che ti passa. Vari artisti, vari cantanti con il pianista Mark Connors. Quindi, se volete prenotare per avere maggiori informazioni, chiamate pure la Dante Alighieri al 0401 927 967. Poi c'è la festa di San Pantaleone, protettore di Miglianico, paese della provincia di Chieti. La messa si terrà al Our Lady of Grace a Carina alle 10:30 del mattino, domenica 26 luglio, seguito da un tradizionale pranzo di tre portate al Brisbane Abruzzo Club, che si trova al 150 Festival Road Carina. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate pure Aldo Pulcinella al 0409 373 725 oppure a David Cavallo al 0417 141069. Queste sono alcune attività che le nostre associazioni tengono per questo prossimo paio di settimane. Continuando sempre con la musica di Peppino Di Capri, lo ricordiamo sempre attraverso queste fantastiche. Andiamo con Melancholy.

Sì, melancolia di settembre. Che bella giornata oggi, eh? Oggi 15 luglio, metà luglio se n'è andato, eh? E soleggiante, c'è una rietta, però sta benissimo. La temperatura sui 22-23 gradi è una cosa quasi perfetta. Un certo Enrico Persico ci dice: ogni persona deve guardare per tutta la sua vita verso quattro direzioni. Di fronte, per sapere dove sta andando. Dietro, per ricordare da dove viene. Sotto, così da non calpestare nessuno. E ai lati, per vedere chi lo accompagna nei momenti difficili. Semplice. Andiamo ora con Nessuno al mondo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: E sì, è così è andato. Vi ricordo, carissimi, che i programmi in lingua italiana vanno e non continuano ad andare in onda per il momento per questi tre giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre dalle 8 alle 9, naturalmente il mercoledì come il giovedì con Giuseppe e il venerdì con Luciana e Franco. Siamo ai sgoccioli per il semplice motivo che, non so, forse non voglio piangere più, non voglio più dire niente, ma il fatto è che le nostre iscrizioni diminuiscono annualmente. Non si riesce a trovare un spiraglio di luce moderno con i più giovani per motivi che non lo so, quindi anche ora, come stanno le cose, siamo in pericolo di perdere un'altra ora perché non abbiamo abbastanza iscritti. Quindi, se conoscete qualcuno, se sapete qualcuno, fateli scrivere, fateli associare a questa radio per poter tirare avanti questi programmi, altrimenti, beh, che faremo? Non lo so. Comunque, questa è la storia. Mi raccomando, se avete qualcuno, se potete farlo, se non avete ancora rinnovato, fatelo pure, perché ce n'è bisogno. Con questo oggi vorrei lasciarvi con questo pensiero di Anna Magnani. Andiamo indietro un bel po', con Anna Magnani. Dice: non c'è niente di più bello della persona in rinascita. Quando si rialza dopo una caduta, dopo una tempesta, e ritorna più forte e bella di prima. Quello è un bel pensiero. E con questo, carissimi, sperando sempre che questo programma sia stato di vostro gradimento, io vi saluto, noi ci risentiremo mercoledì prossimo. Nel frattempo fate una buona giornata e una buona settimana. Vi lascio sempre con un repertorio di Peppino Di Capri, che l'abbiamo perso questa settimana. Ciao ciao.